0: madama la contessa.
1: La vostra musa tace.
2: È una ritrosa e di tacer desia.
1: La vostra musa è la malinconia.